da cui ana un nev doce anche i ti da shakano ne fa ti ya kai na ni endi kia u

andiamanchu mani risan kuwa one night sara yavit amiti tueraniti amiti futoniti andiamanchu nyesaya no itamti futoniti azavela isna iraya za tihareni anarano kasuni funi fanainai atapani fisinao atapani fitiavanao